Lucurat de Babres il prabe, mas Lucurat de Santa Frico a rispas brico, lite calfa escuta a Radio Santa Frico.